0: Radio.
1: Tu li ronzi ogni quarto, qui mi lampa mi immergiamo, un cuore